Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na e call. Funny stories and fillers in na. Esu mi sadi so. Me sia ma. Me mu me kan chu bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise so. E di sia me.